0: duplicity of Tammany Hall. You can change it all, or use the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta per voglio di A-T-T-A-N-T-E e Tammany. Che fesse bevo fa? Venite tutti quanti e canon fatte vengana.
2: Tammany, bravo la guardia!
0: Ich bin LaGuardia.
3: I'm Mr.